aspetta che usted son colado. Son progresa, dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visolare i cammini. Fuori da qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo más fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, se hizo el otario.